ne tre. Am fra queste contadine, cameriere cittadine, an contesse baronesse, artesane principesse, e vant'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231,

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Pachicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un sterto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: amici miei, le vostre insegne seguirò.
1: Ma cosa diavolo, sei impazzito?